0: layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpesai.
0: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: 081138626666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
1: Radio Bali.